organizzare dadi liberi, impasti, cassa rullante, la mia voce di passi bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sui spalti.